scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il segno.

che cosa accade? Signori miei, che piace ho questo? Eterni dei, già sulla strada, a questo strepito.

0: rispetto, signor soldato, porti rispetto. Questo fusto corpo del diavolo, la creanza l'insignerà. Signor giudizio, per carità.
1: Brutto scimmiato!
2: Il comandato! Zitto, dottore!

0: si ci bene so.
1: Bravo, al cameriere, ha sempre gran trovate.
0: Si muscherebbe in Spagna 50 bastoni.

Donna Rosaura, mamam da chiamare, o cara, dimmi, nella tua, come io, su tavolin, che la mangiava, e fra I pianti e sospiri, e beh, mamma dai, genza, e gestir com'ea, tutto d'accordo, tutto. Ben, essendo sul dessert, l'ha preso un biscottin, giusto sul disegno di questo, e facendo soppeta, in un liquore alquanto tetro, come sto caffè. E mangiandolo delicatamente, in sta graziosa maniera, la disse.

fatica a crederlo. Se fosse una nottambula che m'ha pigliato in giro ed io l'ho amata subito,

Sono grande, questo infatti, mi ha fatto un bel pezzo, sta grinciando.

0: alla volta. Ripeti
1: in due parole l'enorme falsa vuole entrar nel vostro tetto, beccarvi la consorte, sfondar la cassaforte. Es con guasar

0: scappa il fo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Siamo d'accordo.
0: L'arcano custodire.
1: Son sordo e muto.
2: Siamo d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Buona mano.
3: Questo

0: Ritorna a casa o lo prendi un destriero, una veste viril che t'apprestai, e per Verona parti, sarò via pur domani.
1: Or venite!
0: Impossibile!
1: Tremo!
0: Vai!

0: Mezzanotte.
1: Yeah. Sono io. Ossa. Ecco spento il vostro.
0: O gioia, un lume.
1: Un lume, no. Il danaro. Resti.

mal que Gwyn soit vêté. Io tremo e umano corpo. Mia figlia, Deo, mia figlia. Ma no, è impossibile.

0: sei geloso,
1: un poco
0: collerico, lunatico, imbevuto di pregiudizi, noioso, acciuto.
2: Oh,

0: costui
1: venio e vorrano. Siete voi? Aspetta un poco. Siete voi, dottor Balordo?

sono anch'io dottor per cento, mani scalco al reggimento dell'alloggio sul biglietto, dell'alloggio sul biglietto.

0: presto andati via.
1: Vado, vado, non gridare.
0: Presto, presto, presto, presto, presto, presto, via di qua.
2: Ehi, ragazza, vengo anch'io.
0: Dove, dove, signor mio?

0: altro varco con non posso.
1: Pensa.
0: Ah, sì, sì, lo troverò.
1: Cento smania senza dosso, a più reggere non so.
2: Cento smania senza dosso, a più reggere non so. Cento smania senza dosso, cento smania senza dosso, a più reggere non so, non so.
0: Ah, ecco qua. Con la presente il dottor Bartolo, eccetera, eccetera. E

0: al sicuro.
1: Un solo astuto mio padrone, questo voglio un buon bastone, lo farà di quasto ragione.
2: Questo fuori, questo fuori, questo fuori, questo fuori, questo fuori un buon bastone, lo farà di quasto ragione.

0: è la lista.
1: Quanta gente
0: son di stucco.
1: Bravo, bravo il mamma lupo.
0: Ma se vuole, ma se vuole, ma se vuole, ma se vuole.
1: E nel sacco entrato è già.
0: Ma se vuole, ma se vuole, ma se vuole.

0: già sulla strada a questo strepito s'è radunata mezza città.
1: Signor giudizio, per carità,
2: questo un birbante,
3: questo briccone,
2: ah disgraziato,
3: ah maledetto.
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, questo fusto corpo del diavolo urla.

0: il soldato mio signor mi ha maltrattato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, mi ha maltrattato.
1: Questa pelle mio signore, questo già sta maltrattato.
0: Sì, signor, sì, signor, questo già sta maltrattato.
1: Io quaderno di rumore, questo già sta ammazzato.
0: Sì, signor, sì, signor,
1: ma lo già sta ammazzato.
2: In alloggio quel signore, non mi voglio che signor. Sì, signor, sì, signor, non mi voglio che accettare. Sì, signor, non

0: scordatevi tutti. Ali, t'arresta. Tu sai che sazio son di questa moglie, che non ne posso più. Scacciarla è male, tenerla è peggio. Ho quindi stabilito che la pigli l'indoro per suo marito.
1: Ma come? E non è turco?
0: Che importa a me? Tu mi dovresti trovare un'italiana.
1: Ho una gran voglia d'avere una di quelle signorine che da martello a tanti cicisbei.
2: Io servirvi vorrei, ma i miei corsari, l'incostanza del mare.
0: E fra sei giorni non me la trovi e segui a fare lo scaltro. Io ti faccio imparare!

0: quanto fia che io possa in Italia tornare. Ormai tre mesi che in questi rei paesi già fatto schiavo ed al mio ben lontano.
1: Sei qui, senti italiano, vo darti moglie.
0: A me? Che sento? Oddio, ma come in questo stato?
1: A ciò non devi pensar, vieni e vedrai un bel volto, un bel cor, con tutto il resto.
0: Oh, povero amor mio, che imbrò.

0: Questo io devo star con lei.
1: Di qual paese?
0: Di Livorno ambedue.
1: Dunque.

0: Italia tu starai bene.
1: Che dunque io vada, il mio cuore...
0: Basta, basta nel tuo cuore di te, son persuaso.
1: E se c'è un polvere qual, mi caschi il naso.
2: Viva, viva il paese!
0: E che mi regia lì?
2: 10 novembre, una delle più belle spiritose italiane.
0: Prendone! Elvira, adesso con l'italian tu puoi affrettarti a partire. Zulma, con essi tu pur andrai.
3: Con questa signorina me la voglio godere.
0: E agli uomini tutti oggi insegnare io voglio di queste belle a calpestar
4: la

mio fondo col trasporto desiderio, non resiste l'acceso corpiglio, questo carro mio ancora bello, quanto dolce a quest'alma sarà. Questo carro trio

0: Sarà questa Piazza Trudevi? Ehi, sentinella! Escia! Per favore, signora sentinella, potete dirmi...
1: Passate largo!
0: È in servizio, non può rispondere...